0: Maddalena da Palma.
1: Sono Marga da Spilleri.
2: Sono Margalida da Campanet.
3: Radio Murta, una radio d'aquí feta per